0: cervello.
1: Voi siete cattivi, avete l'occhio per gli occhi.
0: Te ne scappi da Ascoli, perché non ti...